0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4:02.
2: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:04.
2: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzì, edizione di venerdì 24 luglio, le notizie dalla Sicilia. In apertura, Trapani, due ufficiali turchi morti per asfissia su una imbarcazione, nave sotto sequestro in porto, si trova ormeggiata al molo Ronciglio a Trapani. La nave mercantile Amisos, battente bandiera maltese, l'imbarcazione è stata trasferita nello scalo trapanese dopo la morte di due ufficiali dell'equipaggio, entrambi di nazionalità turca. L'unità navale a disposizione della procura della capitaneria di porto al lavoro per cercare di ricostruire cosa sia potuto avvenire all'interno del cargo mercantile ed individuare eventuali responsabilità. Riprendiamo l'argomento incendi in Sicilia. Sicilia in fiamme. La protezione civile lancia l'allarme dopo la giornata più drammatica dell'emergenza. 6 Canadair e 4 elicotteri in azione sui fronti più gravi. Dalla protezione civile dicono non è più solo lotta agli incendi, serve una risposta di ordine pubblico. L'apice degli eventi è stata la giornata del 22 luglio con 350 eventi incendiari, di cui 10 maggiori per i quali è stato necessario l'intervento aereo. E adesso una buona notizia giunge in redazione, ce ne siamo occupati nelle passate edizioni, parliamo del convitto INPS di Caltagirone. Salvati i posti di lavoro e garantita la continuità dei servizi, attività temporaneamente trasferite a Villa Sturzo in attesa dei lavori. Lo ha reso noto l'eurodeputato di Forza Italia PPE Marco Falcone a margine del tavolo svoltosi a Roma con la direttrice generale dell'INPS Valeria Wittenberger ed il componente del CDA Tonino Di Matteo. L'incontro a cui preso parte anche il gestore dei servizi Paolo Ragusa era stato fortemente voluto da Falcone per fare piena chiarezza sulla ventilata dismissione del presidio e ottenere garanzie concrete dai vertici nazionali dell'ente previdenziale. Il Consiglio di Stato annulla la multa dell'antitrust alla Corontain Tourist, ribaltando la sentenza del TAR del Lazio del settembre scorso. La multa ammontava oltre 3,7 milioni di euro inflitta dall'antitrust a fine marzo 2022 alla società Corontain Tourist, accusata di abuso di posizione dominante per aver applicato prezzi ingiustificatamente gravosi per il traghettamento dei passeggeri con auto al seguito sullo stretto di Messina. Voltiamo pagina, scontro tra moto e scooter, 17enne morto e 3 giovani feriti, impatto frontale a Triscina nel Trapanese. Armi, droghe, pizzo, Verga non parla e gli inquirenti cercano i pupari della cosca. Il boss emergente è trasferito nel carcere di Oristano. In Sardegna, casa circondariale Soro, dove sarà detenuto in regime di isolamento. Salutare Verga, difeso dall'avvocato Buonanno, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. 4 cagnolini morti nel Trapanese, presentate denuncia alla procura. L'attivista Rizzi chiede di fare luce anche sul mancato intervento della polizia locale. Sulla vicenda l'attivista ha annunciato il deposito di una denuncia ai carabinieri di Trapani per chiedere accertamenti sulle cause della morte degli animali e sulle eventuali responsabilità. Strage di Casteldaccia, rappresentante legale ditta imputato chiede di patteggiare. La procura di Termini Imerese ha dato parere favorevole alla richiesta di patteggiamento a una pena di 4 anni avanzata da Niccolò Di Salvo, legale rappresentante della Quadrifoglio Group, società che stava eseguendo i lavori alla condotta fognaria di Casteldaccia, dove morirono intossicati 5 operai e altri 2 rimasero gravemente feriti. Nel procedimento oltre Di Salvo sono imputate 5 persone che saranno giudicate con il rito ordinario che rispondono di omicidio colposo plurimo, visto che le vittime furono uccise da gas tossici mentre erano impegnati nello spurgo di una vasca fognaria dell'AMAP, l'azienda acquedotto del comune di Palermo che gestisce impianti idrici anche in vari comuni della provincia. Concludiamo il nostro GR con gli eventi in Sicilia. Focus su Marina di Ragusa, località balneare di Ragusa, e Suc, che apre con la mostra diffusa di Stella Laurenzi, allestimento firmato da Busi Studio. La mostra si intitola Castelli di Fieno e Marmellate di Melagrana. L'esposizione si sviluppa in 3 installazioni dentro gli spazi del luogo e resterà visitabile a Marina di Ragusa fino a lunedì 31 agosto. La serata inaugurale questa sera si chiuderà con il DJ set di Guy Barone, dentro un programma che tiene insieme immagine, spazio e musica. Ed è tutto per questa edizione di venerdì 24 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A risentirci alla prossima edizione e buona estate.
1: Radio Reporter Notizie.
3: No stress, no limits.
4: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
5: Top priority of the summer.
3: Turn it up and stay connected to
6: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
7: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Appuntamento con la rubrica di servizio Meteo Sicilia di oggi venerdì 24 luglio. Le previsioni meteo sulle 9 province dell'isola, in voce Filippo Birzi. Regime di alta pressione sulla Sicilia. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Il sole non avrà molti problemi a splendere in un cielo che sarà sereno, poco nuvoloso, salvo locali piogge sul messinese. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi, minime stabili. Procediamo con i dettagli delle 9 province siciliane. Apriamo con Agrigento, tempo sole caldo, minima 23, massima 37. Caltanissetta, sole caldo, minima 21, massima 33. Catania, sole caldo, minima 25, massima 33. Enna, sereno, minima 19, massima 30. Messina, sole caldo, minima 25, massima 31. Palermo, sole caldo, minima 26, massima 31. Ragusa, sole caldo, minima 22, massima 35. Siracusa, sole caldo, minima 26, massima 31. Trapani, sole caldo, minima 26, massima 30. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 luglio, a cura della nostra redazione giornalistica. Filippo Virzì vi ringrazia per l'ascolto, augurandovi una splendida giornata. Naturalmente, buona estate.

0: Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
4: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai. Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
10: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Radio Reporter.
1: Se ami la musica. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, è giunto il momento dell'oroscopo del giorno di oggi venerdì 24 luglio a cura di Filippo Virzì. In apertura, sintesi dei segni zodiacali. Sentiamo cosa succede. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Sagittario, questo giorno propone una buona dose di fortuna, soprattutto per chi saprà usare. Non esitate, comprate un gratta e vinci e non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e all'Acquario, saprete maneggiare bene il vostro denaro ed essere oculati nelle spese. Perciò gli acquisti saranno particolarmente indovinati. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e ai Pesci, prendete le distanze dalle difficoltà, dalle persone che in questo momento vi tormentano, vi creano problemi. Pensate ad altro. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, venerdì indimenticabile. Toro, giornata con alcune novità. Gemelli, avete un grande affare. Cancro, questo giorno vi accompagnerà con tante occasioni. Leone, giornata eccellente. Vergine, per tutta la giornata rimanete a contemplare una persona. Non fatevi notare. Bilancia, mattinata promettente anche il pomeriggio. Scorpione, venerdì felice. Sagittario, questo giorno sarà tutto vostro. Capricorno, siete fermi sulla rampa di lancio come in attesa, decidetevi. Acquario, pensate ad una buona amicizia tenera e profonda. Ed infine il singolo dei Pesci, state per portare dei buoni progetti in porto. Con il singolo dei Pesci si conclude l'oroscopo di oggi venerdì 24 luglio a cura di Filippo Virzì. L'augurio è per voi tutti di una splendida giornata e di una magica estate con la vostra Radio del Cuore.
3: Sabor Latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.
5: 2 minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama 3 nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo. O accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In 3 scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta 3 vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere e può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi, in libreria da Garzanti.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Le prevendite sono aperte.
5: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
13: Come vuoi.
12: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
14: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
15: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
16: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
17: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
18: Acquista i biglietti.
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi!
24: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
20: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: I partner di questo programma sono...
25: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
26: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
27: We serve.
28: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
29: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
30: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
31: Parcheggio custodito e gratuito.
32: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
33: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, edizione di venerdì 24 luglio. Le notizie della Sicilia. In apertura la mappa di tutte le 64 spiagge inquinate in Sicilia sono già disponibili sul web. Playa ed Acitrezza, analisi fatte in un punto non precisato. A rischio in Sicilia non ci sono solo le aree indicate da Goletta Verde e di Lega Ambiente. L'esperto dice basterebbe scaricare più a largo come previsto dalla normativa. E tra i 16 casi critici nell'isola, 3 riguardano da vicino Catania. Il primo è la voce del canale Arci alla Playa, sul quale si sono susseguiti da inizio estate allarmi sul potenziale inquinamento, poi puntualmente smentiti dai dati ufficiali di ASP e Sidra. Poi la foce del torrente Macchia e Sant'Anna di Riposto e soprattutto il lungomare Galatea di Acitrezza. Questo, secondo Lega Ambiente, risulta fortemente inquinato ininterrottamente dal 2020. Vertenza Pfizer rinviata a settembre. Ministro Urso dice ora soluzione industriale. La regione e i sindacati chiedono il ritiro della procedura e un piano d'azione condiviso per salvare 330 posti di lavoro. I rappresentanti sindacali sottolineano che la vertenza rimane tutta da definire, dato il rinvio della discussione al 24 settembre. Per Carmelo Giuffrida, dell'Ugelle Chimici, la riunione si è chiusa al momento con una sostanziale sospensione dell'intera discussione, mentre a Catania e Roma i lavoratori manifestavano il loro assoluto diniego ai licenziamenti annunciati. La riunione romana, però prodotto, ha sottolineato in parte i risultati sperati per una soluzione industriale. Cambiamo decisamente argomento. Da Casaboli al Parco delle Madonie, bilancio di una giornata di fuoco, oltre 300 incendi spenti in Sicilia. Sono state 344 le segnalazioni giunte alla sala operativa unificata della regione, visitata oggi visitata anche dal presidente Schifani. Lo stesso ha detto nell'occasione: non abbasseremo la guardia. Nel palermitano, tra i roghi più critici, quello di Alimena. A proposito di incendi, siamo a Palermo, Borgo Nuovo, quartieri in allarme per circa 3 ore. Un rogo è scoppiato in via Modica in piena notte ed è stato domato dopo un lungo intervento dai vigili del fuoco. Ansia tra i residenti, molti dei quali sono rimasti senza elettricità. Spostiamoci nella parte orientale della Sicilia, sempre a proposito di incendi devastanti. Situazione preoccupante anche nel catanese. Emergenza incendi, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia etnea. Le criticità maggiori hanno interessato la zona sud del capoluogo etneo e i territori dei comuni di Castiglione di Sicilia, Belpasso e Mister Bianco. Operazione della Guardia di Finanza, droga tra Catania, Calabria e Malta. Altri 6 arresti nell'ambito dell'operazione Abisso. Il provvedimento si inserisce nel filone investigativo che lo scorso 12 giugno, ricordiamo, aveva già portato all'arresto di 15 soggetti per traffico di droga. A Palermo, irruzione al bar Matanga di Viale del Fante. I ladri forzano la serratura e portano via la cassa automatica. Almeno 2 malviventi si sono introdotti nel locale, da quantificare il bottino che, da una prima analisi, sarebbe superiore ai 10.000 euro. Concludiamo il nostro GR con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Cresce l'attesa per la prima edizione del CFSF, Cinema Film and Series, in programma dal 27 al 31 luglio a Castellammare del Golfo. Il festival, prodotto da Vinias Production con la direzione artistica di Anna Maria Laimo e Antonio Enea, svela un nuovo blocco di grandi ospiti. Al ricco cartellone si aggiungono volti amatissimi del piccolo e grande schermo, come Iva Zanicchi e Anna Falchi, accanto a Francesco Bozzi, Paride Benassai, Anna Andrea Vitrano, I Soldi Spicci, Alessandro Benci Venga, Irene Cocco, Giacomo Scarpelli, Victor Van Bucht, Cenk Permeti, Michael Kotaski, Radoslav Migulski, Tagera Suiberg e Fatmir Mura. I nuovi nomi arricchiscono un parterre già d'eccezione che comprende tra gli altri Donatella Finocchiaro, Sergio Friscia, Daniele Cipri, Giusy Buscemi, Tony Sperandeo ed Eva Enger. 5 giorni di cinema, serie TV, musica, masterclass e formazione per leggere la Sicilia, nuovo polo d'eccellenza del racconto audiovisivo internazionale. Ed è tutto con la parte dedicata agli eventi in Sicilia da Filippo Virzì per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo. Zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Sono le 9.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, edizione di venerdì 24 luglio, le notizie dalla Sicilia. In apertura, Trapani, due ufficiali turchi morti per asfissia su una imbarcazione, nave sotto sequestro in porto, si trova ormeggiata al molo Ronciglio a Trapani. La nave mercantile Amisos, battente bandiera maltese, l'imbarcazione è stata trasferita nello scalo trapanese dopo la morte di due ufficiali dell'equipaggio, entrambi di nazionalità turca. L'unità navale a disposizione della procura della capitaneria di porto al lavoro per cercare di ricostruire

0: cosa sia potuto avvenire all'interno del cargo mercantile ed individuare eventuali responsabilità. Riprendiamo l'argomento incendi in Sicilia. Sicilia in fiamme. La protezione civile lancia l'allarme dopo la giornata più drammatica dell'emergenza. 6 Canadair e 4 elicotteri in azione sui fronti più gravi. Dalla protezione civile dicono non è più solo lotta agli incendi, serve una risposta di ordine pubblico. L'apice degli eventi è stata la giornata del 22 luglio con 350 eventi incendiari, di cui 10 maggiori per i quali è stato necessario l'intervento aereo. E adesso una buona notizia, giunge in redazione, ce ne siamo occupati nelle passate edizioni, parliamo del convitto IMSS di Caltagirone. Salvati i posti di lavoro e garantita la continuità dei servizi, attività temporaneamente trasferite a Villa Sturzo in attesa dei lavori. Lo ha reso noto l'eurodeputato di Forza Italia PPE Marco Falcone a margine del tavolo svoltosi a Roma con la direttrice generale dell'IMSS Valeria Wittenberger ed il componente del CDA Tonino Di Matteo. L'incontro a cui ha preso parte anche il gestore dei servizi Paolo Ragusa era stato fortemente voluto da Falcone per fare piena chiarezza sulla ventilata dismissione del presidio e ottenere garanzie concrete dai vertici nazionali dell'ente previdenziale. Il Consiglio di Stato annulla la multa dell'antitrust alla Caronte & Tourist, ribaltando la sentenza del TAR del Lazio del settembre scorso. La multa ammontava oltre 3,7 milioni di euro inflitta dall'antitrust a fine marzo 2022 alla società Caronte & Tourist, accusata di abuso di posizione dominante per aver applicato prezzi ingiustificatamente gravosi per il traghettamento dei passeggeri con auto al seguito sullo stretto di Messina. Voltiamo pagina, scontro tra moto e scooter, 17enne morto e 3 giovani feriti, impatto frontale a Triscina nel Trapanese. Armi, droghe, pizzo, Verga non parla e gli inquirenti cercano i pupari della cosca. Il boss emergente è trasferito nel carcere di Oristano. In Sardegna, casa circondariale Soro, dove sarà detenuto in regime di isolamento. Salutare Verga, difeso dall'avvocato Bonanno, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. 4 cagnolini morti nel Trapanese, presentate denuncia alla procura. L'attivista Rizzi chiede di fare luce anche sul mancato intervento della polizia locale. Sulla vicenda l'attivista ha annunciato il deposito di una denuncia ai carabinieri di Trapani per chiedere accertamenti sulle cause della morte degli animali e sulle eventuali responsabilità. Strage di Casteldaccia, rappresentante legale ditta imputato chiede di patteggiare. La procura di Termini Marese ha dato parere favorevole alla richiesta di patteggiamento a una pena di 4 anni avanzata da Niccolò Di Salvo, legale rappresentante della Quadrifoglio Group, società che stava eseguendo i lavori alla condotta fognaria di Casteldaccia, dove morirono intossicati 5 operai e altri 2 rimasero gravemente feriti. Nel procedimento, oltre Di Salvo, sono imputate 5 persone che saranno giudicate con il rito ordinario che rispondono di omicidio colposo plurimo, visto che le vittime furono uccise da gas tossici mentre erano impegnati nello spurgo di una vasca fognaria dell'AMAP, l'azienda acquedotto del comune di Palermo che gestisce impianti idrici anche in vari comuni della provincia. Concludiamo il nostro GR con gli eventi in Sicilia. Focus su Marina di Ragusa, località balneare di Ragusa, e Suc, che apre con la mostra diffusa di Stella Laurenzi, allestimento firmato da Busi Studio. La mostra si intitola Castelli di Fieno e Marmellate di Melagrana. L'esposizione si sviluppa in 3 installazioni dentro gli spazi del luogo e resterà visitabile a Marina di Ragusa fino a lunedì 31 agosto. La serata inaugurale questa sera si chiuderà con il DJ set di Guy Barone, dentro un programma che tiene insieme immagine, spazio e musica. Ed è tutto per questa edizione di venerdì 24 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A risentirci alla prossima edizione e buona estate.
1: Radio Reporter Notizie. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, edizione di venerdì 24 luglio. Le notizie della Sicilia. In apertura la mappa di tutte le 64 spiagge inquinate in Sicilia sono già disponibili sul web. Playa ed Acitrezza, analisi fatte in un punto non precisato. A rischio in Sicilia non ci sono solo le aree indicate da Goletta Verde e di Lega Ambiente. L'esperto dice basterebbe scaricare più a largo come previsto dalla normativa. E tra i 16 casi critici nell'isola, 3 riguardano da vicino Catania. Il primo è la voce del canale Arci alla Playa, sul quale si sono susseguiti da inizio estate allarmi sul potenziale inquinamento, poi puntualmente smentiti dai dati ufficiali di ASP e Sidra, poi la foce del torrente Macchia e Sant'Anna di Riposto e soprattutto il lungomare Galatea di Acitrezza. Questo, secondo Legambiente, risulta fortemente inquinato ininterrottamente dal 2020. Vertenza Pfizer rinviata a settembre, ministro Urso dice ora soluzione industriale. La regione e i sindacati chiedono il ritiro della procedura e un piano d'azione condiviso per salvare 330 posti di lavoro. I rappresentanti sindacali sottolineano che la vertenza rimane tutta da definire dato il rinvio della discussione al 24 settembre. Per Carmelo Giuffrida dell'UGL Chimici la riunione si è chiusa al momento con una sostanziale sospensione dell'intera discussione, mentre a Catania e Roma i lavoratori manifestavano il loro assoluto diniego ai licenziamenti annunciati. La riunione romana però prodotto ha sottolineato in parte i risultati sperati per una soluzione industriale. Cambiamo decisamente argomento. Da Casaboli al Parco delle Madonie, bilancio di una giornata di fuoco, oltre 300 incendi spenti in Sicilia. Sono state 344 le segnalazioni giunte alla sala operativa unificata della regione, visitata anche dal presidente Schifani. Lo stesso ha detto nell'occasione: non abbasseremo la guardia. Nel palermitano, tra i roghi più critici, quello di Alimena. A proposito di incendi, siamo a Palermo, Borgo Nuovo, quartieri in allarme per circa 3 ore. Un rogo è scoppiato in via Modica in piena notte ed è stato domato dopo un lungo intervento dai vigili del fuoco. Ansia tra i residenti, molti dei quali sono rimasti senza elettricità. Spostiamoci nella parte orientale della Sicilia, sempre a proposito di incendi devastanti. Situazione preoccupante anche nel Catanese, emergenza incendi, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia etnea. Le criticità maggiori hanno interessato la zona sud del capoluogo etneo e i territori dei comuni di Castiglione di Sicilia, Belpasso e Mister Bianco. Operazione della Guardia di Finanza, droga tra Catania, Calabria e Malta, altri 6 arresti nell'ambito dell'operazione Abisso. Il provvedimento si inserisce nel filone investigativo che lo scorso 12 giugno, ricordiamo, aveva già portato all'arresto di 15 soggetti per traffico di droga. A Palermo, irruzione al bar Matanga di Viale del Fante. I ladri forzano la serratura e portano via la cassa automatica. Almeno 2 malviventi si sono introdotti nel locale, da quantificare il bottino che da una prima analisi sarebbe superiore ai 10.000 euro. Concludiamo il nostro GR con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Cresce l'attesa per la prima edizione del CFSF, Cinema Film and Series, in programma dal 27 al 31 luglio a Castellammare del Golfo. Il festival prodotto da Vinias Production con la direzione artistica di Anna Maria Laimo e Antonio Enea svela un nuovo blocco di grandi ospiti. Al ricco cartellone si aggiungono volti amatissimi del piccolo e grande schermo come Iva Zanicchi e Anna Falchi, accanto a Francesco Bozzi, Paride Benassai, Anna Andrea Vitrano, I Soldi Spicci, Alessandro Benci Ci Venga, Irene Cocco, Giacomo Scarpelli, Victor Van Vugt, Cenk Permeti, Michael Kotaski, Radoslav Migulski, Tagera Suiberg e Fatmir Mura. I nuovi nomi arricchiscono un parterre già d'eccezione che comprende tra gli altri Donatella Finocchiaro, Sergio Friscia, Daniele Cipri, Giusy Buscemi, Tony Sperandeo ed Eva Enger. 5 giorni di cinema, serie TV, musica, masterclass e formazione per leggere la Sicilia, nuovo polo d'eccellenza del racconto audiovisivo internazionale. Ed è tutto con la parte dedicata agli eventi in Sicilia da Filippo Virzì per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880 ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.

sotto il sole, bisogna fare in fretta. Giancarlo guida e Mario è su in cuccetta, su per un'Italia che scotta, verso un mercato che li aspetta. E in Emilia, sull'altra corsia,

0: finalmente, sì.
1: Sono le 11.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto. Scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA, malattia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di motoneuroni, le cellule predisposte al controllo dei movimenti. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la SLA. Nuove chance per i pazienti con linfoma già trattati senza successo con diverse terapie. Sono stati annunciati risultati clinicamente significativi, ovvero il miglioramento della sopravvivenza globale con l'uso di un anticorpo a doppia azione. Lo studio di fase 3 condotto all'Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano dimostra per la prima volta l'efficacia di un anticorpo bispecifico, nonché una riduzione del 41% del rischio di morte rispetto a quelli trattati con altri farmaci e una riduzione del 63% del rischio di progressione della malattia. La sopravvivenza complessiva è stata di 25,5 mesi, ovvero quasi il doppio rispetto a quella osservata finora.

0: Plifon e il Teatro della Scala di Milano insieme per promuovere un ascolto responsabile per rendere il teatro sempre più aperto a tutti, in particolare ai giovani. È il senso della partnership tra la società, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, e il Teatro Milanese, tempio della musica classica, che si concretizza con il sostegno per la stagione in corso dell'iniziativa Invito alla Scala, un programma di concerti e balletti infrasettimanali con l'obiettivo di facilitare l'accesso di ragazzi e anziani alla produzione scaligera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
2: 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In 3 scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta 3 vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, 3 nomi. In libreria da Garzanti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Meloni, la norma colpisce chi sfrutta i minori e chi si crede intoccabile. Critiche le opposizioni. Per la segretaria Damschlein è solo propaganda.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
4: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
2: 13ª notte di raid americani contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militari e depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base statunitense in Giordania. Intanto Trump annuncia una nuova ondata di dazi tra il 10% e il 12,5% sull'import proveniente da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri.

0: Mattieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: sono le 13.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati. Stretta sulla delinquenza minorile, il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Chi sbaglia paga, sottolinea la Premier Meloni. E piovono critiche dalle opposizioni. Per il PD è solo propaganda. VS dal governo, una deriva autoritaria. Interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. E di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid americani contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta. Disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 di stasera lo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it.

0: va ora in onda Italia Airplay, ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì. Italia Airplay.
1: Posizione numero 10.
2: Nuova entrata.
3: Comunica con noi per i tuoi messaggi vocali su WhatsApp 339 72 88 862.
0: Radio Reporter.

0: Posizione numero 9.
1: State ascoltando Italia Airplay, la classifica delle 10 canzoni più trasmesse della settimana, a cura di Filippo Virzì.

0: posizione numero 8.
1: Con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su

0: il Disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il Disco Airplay.
1: No stress, no limits.
2: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
3: Top priority of the summer.
1: Turn it up and stay connected to
4: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
5: Posizione numero 5.
6: Italia Airplay con Filippo Virzì. La classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter. It's

0: abbiamo trasmesso Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati nelle radio italiane a cura di Filippo Virzì.
1: Estate. The Summer is Music su Radio Reporter.
2: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
3: Sono le 14 e 11 minuti.
1: Reporter Flash.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter, solo musica e che musica.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Meloni, la norma colpisce chi sfrutta i minori e chi si crede intoccabile. Critiche le opposizioni. Per la segretaria Adam Schlein è solo propaganda.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
4: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema. Il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
2: Tredicesima notte di raid americani contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base statunitense in Giordania. Intanto Trump annuncia una nuova ondata di dazi tra il 10% e il 12,5% sull'import proveniente da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Musica proposta da Enzo Marchese.
5: Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
6: Oh my God.

Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati, stretta del governo contro la criminalità giovanile, via libera del Consiglio dei Ministri al DDL che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Scatta la presunzione di responsabilità. La Premier Meloni, chi sbaglia paga, critica invece le opposizioni, per il PD è solo propaganda. AVS, dal governo una deriva autoritaria. Oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Esame medico legale affidato a un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane ricoverata all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da CUB SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Assicurate le fasce di garanzia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca!

0: Palermo, via Scobar di fronte Motel Agip.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Musica scelta da Enzo Marchesi.
6: Radio Reporter, il bello della musica.

0: sono le 17.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati, stretta del governo contro la criminalità giovanile, via libera del Consiglio dei Ministri al DDL che cambia.

0: sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato a un pool di specialisti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane ricoverata all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovia dello Stato, Italo e Trenord. Assicurate le fasce di garanzia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
2: 2 minuti.
3: Estate.
2: Un libro.
4: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In 3 scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta 3 vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, 3 nomi. In libreria da Garzanti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestro. Tre gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
1: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea

0: 10 e a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
3: Parcheggio custodito e gratuito.
4: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter.
2: Radio Reporter.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Meloni, la norma colpisce chi sfrutta i minori e chi si crede intoccabile. Critiche le opposizioni. Per la segretaria Adam Schlein è solo propaganda.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
4: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema. Problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
2: 13ª notte di raid americani contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base statunitense in Giordania. Intanto Trump annuncia una nuova ondata di dazi tra il 10% e il 12,5% sull'import proveniente da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
8: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: state con noi.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve. Giuseppe Bonanno, quando la musica è magia.

0: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.
1: Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, nel nostro anno, fra la

tu che aspetti me, con i capelli giù, io li carezzerò, seduti al nostro caffè. Sera nera.

la luna che tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte e vestite di fiori, una vespa.

0: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: sono le 19.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati. Stretta sulla delinquenza minorile, il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Chi sbaglia paga, sottolinea la Premier Meloni. E piovono critiche dalle opposizioni. Per il PD è solo propaganda. VS dal governo, una deriva autoritaria. Interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. E di 4 morti e 5 feriti, il bilancio della 13ª notte di raid americani contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta. Disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 di stasera lo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie. PC Express.

0: digitale di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
1: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Signore e signori,

0: e con Tony Alaimo Don a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco. Sempre.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rock steady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Giulia Heinrich, ovvero sia June. Nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Carsey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album, uscito una decina d'anni fa dal titolo Teens of Daniel's Joe Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone, riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio. Questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Not Twist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker insieme a Mackie Messersmith nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce è molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rock Wave. No Twist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici.

qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per Buon Gustai.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
8: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
9: Come vuoi.
8: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
10: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
11: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
12: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
13: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
14: Acquista i biglietti.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
20: I partner di questo programma sono...
21: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
22: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
26: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
28: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

and sleep all day. Since you took your love away, since

without you here, like a bird without a song. Nothing